0: Sono in Giamma, dica.
1: Francesca Giamma, io. Quando mi riesco, non
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...